Zitte, zitte, doce, doce. T'aggia di, te voglio bene. Zitte, zitte, doce, doce. Io to voglio fa capire.

profondamente, sbatto corpiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta a me. Zitte, zitte, doce, doce, t'aggia di, te voglio bene. Zitte, zitte, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste né peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta.